Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila.

bene il tempo, così in lisciam qui, in derene fliss, o sclabale varestri, che vi sin voi.